0: più o meno tanto.
1: Last name for NS, Julia India Mike, Echo November, Echo Zulu, First name Jeffrey, Thomas Billy, 4492.